0: Che Bobby Man, yo Ali Randy, hey,
1: Momo Mosty,
0: Tessa, Katie, la familia, let's go.
2: Mix Radio 101.5.
3: Mix.
4: Mamma, c'ho un coritana, terror, terror.